Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6:02.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso. Un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Super.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
2: Ah,

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, tutta per Bergamo. Spot,
1: spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: La musica grande.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
2: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
3: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Radio Alta.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 9. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La regione si sta muovendo per creare una nuova figura che si occuperà della salute degli anziani, previsti percorsi speciali nei pronto soccorso riservati agli over 65. La proposta è stata approvata all'unanimità.
2: La regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nei pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
1: Effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica. È stata presa dalla Guardia di Finanza questa donna ucraina che operava a Seriale.
3: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in €500.000. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione in centro a Seriate e non aveva una laurea specialistica ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale sprovvisto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale, immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle, erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno €500.000 in un paio di anni.
1: La rapina, violenta rapina ad Alzano Lombardo, parla il titolare che è stato minacciato e picchiato.
4: E ero sul divano che dormivo con le finestre aperte, sai, si cerca di non accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro, ho cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte, e ovviamente ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma. E fortunatamente le bambine piccole di 3-6 anni erano in camera con la porta chiusa, fortunatamente non ho sentito nulla e mi sono svegliata, perché veramente noi ci sta veramente disfando un po' questa situazione che è successa, la paura proprio. A un certo punto, a forza di pugni e di calci, mi hanno rotto le costole, gli ho detto guarda, ci sono dei cassettini, prendi i soldi dell'incasso del weekend che avevo depositato in banca lunedì, ma insomma noi sappiamo che voi avete degli altri soldi, stavano andando in camera a prendere le altre due figlie, no, fermati. Sono dietro l'armadio, un po' di risparmi lì, sai, risparmi di 10 anni di lavoro, tieni via qualcosina, sai, magari per qualche colpo di vento che può venire, e alla fine hanno spaccato tutto, piedi di porco, coltelli in mano, pistola dietro, e cattivi, violenti, brutto. È durato un'ora circa, poi alla fine ci hanno chiuso nel bagno perché loro sono scappati e mi ha poi dovuto buttare giù la finestra dal balcone per far rumore e svegliare i nostri ospiti che erano qui, un ragazzo svedese è salito e ci ha buttato sulla porta, è stato uscire, abbiamo chiamato poi i carabinieri.
5: E adesso come vivete?
4: Adesso viviamo che mia moglie non vuole più stare qui, quindi io devo trovare una sistemazione diversa. Ieri abbiamo dormito in un B&B, stanotte non dobbiamo dormire in un altro. Ci spostiamo un po', facciamo passare un po' questa paura e poi sicuramente non stiamo più qua, andremo da un'altra parte, ma non in Italia, via, cioè proprio via. Qua non si può più stare. Purtroppo non siamo più... siamo carne da macello per questa gente qua, che sono incontrollabili.
1: I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Treviglio hanno arrestato un colombiano e un cileno. Resistenza a pubblico ufficiale è l'accusa e hanno deferito in stato di libertà per tentato furto in abitazione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Alla centrale sabato era arrivata la segnalazione di 5 uomini che avevano provato a rubare in abitazioni a Fontanella Antegnate e Calcio. Intercettati e fermati, sono fuggiti, 2 però sono stati catturati e effettivamente avevano in mano la refurtiva. Quegli oggetti che vedete nella foto sono oggetti che verosimilmente vanno restituiti ai legittimi proprietari: diversi monili in oro, 7 orologi di varie marche, una chitarra elettrica, 2 paia di occhiali da sole, 4 telefoni cellulari, un'altra chitarra elettrica. I beni sono sottoposti a sequestro in attesa dell'individuazione della restituzione agli aventi diritto. L'arresto è stato convalidato, applicata la misura del divieto di dimora in Bergamo e provincia, ma a carico del Cile il cileno è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione per l'espulsione. Sicurezza, arrivano 24 nuovi agenti di polizia a Bergamo e provincia. Ad anticiparlo è una nota della Lega, firma di deputati e senatori bergamaschi Roberto Calderoli, Rebecca Frassini, Desi Pirovano e Alberto Di Rubba. I nuovi rinforzi saranno così distribuiti: 20 agenti assegnati alla questura di Bergamo, 4 al commissariato di Treviglio. Decisivo l'intervento dei rappresentanti orobici del Carroccio presso il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni, così recitano nella nota. Questo significativo incremento di personale rappresenta una risposta alle crescenti richieste di monitoraggio avanzate nei mesi scorsi dopo l'escalation di episodi di microcriminalità che ha interessato sia il capoluogo che l'Interland.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
7: Saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50% con consegna e ritiro dell'utilizzo.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Gli AMA pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMA. End of

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Prima edizione dei radiogiornali, edizione delle 9, diamo un'occhiata alle notizie principali. Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, le forze del comando centrale americane hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Le sirene d'allarme sono scattate in Bahrain e in Kuwait, dove sono stati attivati i sistemi di risposta a droni e missili. E i nuovi scontri tra USA e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con un future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La guerra in Ucraina, una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Intanto la premier Meloni, presente ad Ankara al vertice NATO, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Venezuela è salito a 3.685 morti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono state 6.462, 17.907 risultano senza casa, 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza. Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto delle indagini, la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese, lo rivela lo Svimez.
5: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
6: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
5: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 10 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La regione si sta muovendo per creare una nuova figura che si occuperà della salute degli anziani, previsti percorsi speciali nei pronto soccorso riservati agli over 65. La proposta è stata approvata all'unanimità.
2: La regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nei pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
1: Effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica. È stata presa dalla Guardia di Finanza questa donna, ucraina, che operava a Seriate.
3: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in 500.000 di euro. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione in centro a Seriate e non aveva una laurea specialistica ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale provvisto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale, immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle, erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno 500.000 di euro in un paio di anni.
1: I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Treviglio hanno arrestato un colombiano e un cileno. Resistenza a pubblico ufficiale è l'accusa e hanno deferito in stato di libertà per tentato furto in abitazione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Alla centrale sabato era arrivata la segnalazione di 5 uomini che avevano provato a rubare in abitazioni a Fontanella Antegnate e Calcio. Intercettati e fermati, sono fuggiti, 2 però sono stati catturati e effettivamente avevano in mano la rifurtiva. Quegli oggetti che vedete nella foto sono oggetti che verosimilmente vanno restituiti ai legittimi proprietari: diversi monili in oro, 7 orologi di varie marche, una chitarra elettrica, 2 paia di occhiali da sole, 4 telefoni cellulari, un'altra chitarra elettrica. I beni sono sottoposti a sequestro in attesa dell'individuazione della restituzione agli aventi diritto. L'arresto è stato convalidato, applicata la misura del divieto di dimora in Bergamo e provincia, ma a carico del Cile il cileno è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione per l'espulsione. Sicurezza, arrivano 24 nuovi agenti di polizia a Bergamo e provincia. Ad anticiparlo è una nota della Lega, firma di deputati e senatori bergamaschi Roberto Calderoli, Rebecca Frassini, Desi Pirovano e Alberto Di Rubba. I nuovi rinforzi saranno così distribuiti: 20 agenti assegnati alla questura di Bergamo, 4 al commissariato di Treviglio. Decisivo l'intervento dei rappresentanti orobici del Carroccio presso il ministro Piantedosi e il sottosegretario molteni, così recitano nella nota. Questo significativo incremento di personale rappresenta una risposta alle crescenti richieste di monitoraggio avanzate nei mesi scorsi dopo l'escalation di episodi di microcriminalità che ha interessato sia il capoluogo che l'Interland.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Edizione delle 10. Buongiorno. Corussi, rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
4: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radio Alta, Radio Alta,
2: Radio Alta.
1: Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
6: Fragili modi di stringerti a me come

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La regione si sta muovendo per creare una nuova figura che si occuperà della salute degli anziani, previsti percorsi speciali nei pronto soccorso riservati agli over 65. La proposta è stata approvata all'unanimità.
2: La regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nei pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
1: Effettuava abusivamente trattamenti di chirurgia estetica. È stata presa dalla Guardia di Finanza questa donna ucraina che operava a Seriate.
3: Effettuava abusivamente e clandestinamente trattamenti di chirurgia estetica per un giro d'affari stimato in 500.000 di euro. La Guardia di Finanza di Bergamo ha indagato una donna ucraina che non risulta iscritta all'albo dei medici. È accusata di esercizio abusivo della professione medica. La professionista improvvisata operava all'interno di uno studio privato allestito completamente in nero presso la propria abitazione in centro a Seriate e non aveva una laurea specialistica ma nemmeno diplomi e autorizzazioni sanitarie. Un locale sprovvisto visto dei minimi requisiti sanitari ed igienici. 200-300 euro erano i prezzi degli interventi, assolutamente sotto costo, quindi scorretti anche dal punto di vista della concorrenza, oltre che rischiosi per la salute delle clienti, visto che riutilizzava anche gli aghi per diverse pazienti. Interventi anche delicati, blefaroplastica, filler labbra, rinofiller, iniezioni. Nel locale, immediatamente sottoposto a sequestro da parte delle Fiamme Gialle, erano presenti due lettini ambulatoriali, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di sostanza organica. I medicinali erano con etichette scritte in ucraino o in cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale ad alto rischio sanitario. Gli interventi estetici venivano pubblicizzati tramite frequenti post sui più popolari social ed è proprio da questa pubblicità che gli inquirenti sono arrivati a lei. I militari stanno accertando anche di calcolare esattamente l'illecito profitto realizzato totalmente in nero, un giro di clienti importante di migliaia per un guadagno di almeno 500.000 di euro in un paio di anni.
1: La rapina, violenta rapina ad Alzano Lombardo, parla il titolare che è stato minacciato e picchiato.
4: E ero sul divano che dormivo, con le finestre aperte, sai, si cerca di non accendere il condizionamento almeno la sera e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro. Ho cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte. E ovviamente ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma. E fortunatamente invece le bambine piccole di 3-6 anni erano in camera con la porta chiusa, fortunatamente non ha sentito nulla e non si sono svegliate, perché veramente noi ci sta veramente disfando un po' questa situazione che è successa, la paura proprio. A un certo punto, a forza di pugni e di calci, mi hanno rotto le costole, gli ho detto guarda, ci sono nel cassettino, prendi i soldi dell'incasso del weekend che poi avevo depositato in banca lunedì. Ma dove sono? Noi sappiamo che voi avete degli altri soldi. Stavano andando in camera a prendere le altre due figlie, no? Fermati. Sono dietro l'armadio, un po' di risparmi lì, sai, risparmi di 10 anni di lavoro, tieni via qualcosina, sai, magari per qualche colpo di vento che può venire. E alla fine hanno spaccato tutto, piedi di porco, coltelli in mano, pistola dietro, e cattivi, violenti, brutto, brutto, brutto. è durato un'ora circa. Poi alla fine ci hanno chiuso nel bagno, che loro sono scappati, e poi ho dovuto buttare giù la finestra dal balcone per fare un buono e svegliare i nostri ospiti, che erano qui. Un ragazzo svedese è salito e ci ha buttato giù la porta, e si è fatto uscire, mi ha chiamato poi i carabinieri.
5: Tutto lì. E adesso come vedete?
4: Adesso vediamo, che mia moglie non vuole più stare qui, quindi io devo trovare una sistemazione diversa. Ieri abbiamo dormito in un B&B, stanotte andiamo a dormire in un altro. Ci spostiamo un po', facciamo passare un po' questa paura e poi sicuramente non stiamo più qua, andremo da un'altra parte, ma non in Italia, via, cioè proprio via, qua non si può più stare. Purtroppo non siamo più, siamo carne da macello per questa gente qua, che sono è incontrollabile.
1: I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Treviglio hanno arrestato un colombiano e un cileno. Resistenza a pubblico ufficiale è l'accusa, e hanno deferito in stato di libertà per tentato furto in abitazione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Alla centrale sabato era arrivata la segnalazione di 5 uomini che avevano provato a rubare in abitazioni a Fontanella Antegnate e Calcio. Intercettati e fermati, sono fuggiti, 2 però sono stati catturati e effettivamente avevano in mano la refurtiva. Quegli oggetti che vedete nella foto sono oggetti che verosimilmente vanno restituiti ai legittimi proprietari: diversi monili in oro, 7 orologi di varie marche, una chitarra elettrica, 2 paia di occhiali da sole, 4 telefoni cellulari, un'altra chitarra elettrica. I beni sono sottoposti a sequestro in attesa dell'individuazione della restituzione agli aventi diritto. L'arresto è stato convalidato, applicata la misura del divieto di dimora in Bergamo e provincia, ma a carico del Cile il cileno è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione per l'espulsione. Sicurezza: arrivano 24 nuovi agenti di polizia a Bergamo e provincia. Ad anticiparlo è una nota della Lega, firma di deputati e senatori bergamaschi Roberto Calderoli, Rebecca Frassini, Desi Pirovano e Alberto Di Rubba. I nuovi rinforzi saranno così distribuiti: 20 agenti assegnati alla questura di Bergamo, 4 al commissariato di Treviglio. Decisivo l'intervento dei rappresentanti orobici del Carroccio presso il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni, così recitano nella nota. Questo significativo incremento di personale rappresenta una risposta alle crescenti richieste di monitoraggio avanzate nei mesi scorsi dopo l'escalation di episodi di microcriminalità che ha interessato sia il capoluogo che l'Interland.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Edizione delle 10. Buongiorno Corussi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

segnavamo i soldi. Un anziano in coda, ogni due ricoverati, 3.000 in lista d'attesa per l'RSA. Cade il numero ma non i bisogni. Nelle case di riposo si entra più tardi e crolla la durata media delle degenze. Pesano sulle famiglie ricoveri di sollievo, boom di richieste in estate.

0: delle aziende. Lago di Seo, operazione di bonifica alla ricerca di ordigni inesplosi. Prima di procedere alla rimozione degli scarti di gomma plastica e amianto buttati nel Sebino tra gli anni 50, 60 e 70, sono in corso le indagini tra i fondali di fronte a Tavernola per scongiurare la presenza di pericolosi residuati bellici. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale torniamo ad Alzano, all'agriturismo. Parla il titolare dell'agriturismo, parla delle ore di terrore e annuncia: ce ne andremo via da qui.
1: E ero sul divano che dormivo, con le finestre aperte, sai, si cerca di non accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro. Ho cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte, e ovviamente ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma. E fortunatamente invece le bambine piccole di 3 e 6 anni erano in camera con la porta chiusa, fortunatamente non ha sentito nulla e non si sono svegliate, perché veramente noi ci sta veramente disfando un po' questa situazione che è successa, la paura proprio. A un certo punto, a forza di pugni e di calci, mi hanno rotto le costole, gli ho detto: guarda, ci sono nel cassettino, prendi i soldi dell'incasso del weekend che avevo depositato in banca lunedì. Ma dove sono? Noi sappiamo che voi avete degli altri soldi. Stavano andando in camera a prendere le altre due figlie, no? Fermati, sono dietro l'armadio, un po' di risparmi lì, sai, risparmi di 10 anni di lavoro, tieni via qualcosina, sai, per qualche colpo di vento che può venire. E alla fine hanno spaccato tutto, piedi di porco, coltelli in mano, pistola dietro, e cattivi, violenti, brutto, brutto, brutto. È durato un'ora circa. Poi alla fine ci hanno chiuso nel bagno, che loro sono scappati, e ho poi dovuto buttare giù la finestra dal balcone per fare un buono e svegliare i nostri ospiti che erano qui. Un ragazzo svedese è salito e ci ha buttato giù la porta, è stato uscire, mi ha chiamato poi i carabinieri.
2: Tutto lì. E adesso come vivete?
1: Adesso viviamo che mia moglie non vuole più stare qui, quindi io devo trovare una sistemazione diversa. Ieri abbiamo dormito in un B&B, stanotte andiamo a dormire in un altro. Ci spostiamo un po', facciamo passare un po' questa paura e poi sicuramente non stiamo più qua, andremo da un'altra parte, ma non in Italia, via, cioè proprio via, qua non si può più stare. Purtroppo non siamo più, siamo carne da macello per questa gente qua, che sono è incontrollabile.
0: È un 46enne il presunto responsabile del tentato furto risalente alla notte tra il 24 e il 25 di giugno all'Eloise Caffè di Via Camozzi a Bergamo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dagli agenti della squadra volante della polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Residente a Bergamo, ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato ed è stato segnalato alla divisione anticrimine per l'eventuale adozione di misure di prevenzione. Il tentato furto è soltanto uno dei numerosi episodi del genere che hanno interessato i locali del centro di Bergamo negli ultimi mesi e che stanno destando molta preoccupazione tra i commercianti. E proprio quest'oggi la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, insieme all'assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni, si trova a Roma per incontrare il ministro Piantedosi, quindi avremo modo poi di aggiornarvi anche sull'esito di questo incontro. Cambiamo argomento, parliamo delle case di riposo. Quasi 3.000 anziani bergamaschi sono in lista di attesa.
3: Per ogni 2 anziani ricoverati in una casa di riposo della Bergamasca c'è un altro in lista di attesa che aspetta di entrare. Il rapporto fotografa la forte pressione sulle RSA aerobiche, dove a fronte di circa 6.000 ospiti residenti si registra una lista di quasi 3.000 persone, 2.867 secondo l'ultimo monitoraggio di ATS. La caccia ad un posto letto costringe le famiglie a moltiplicare i tentativi. Le domande totali depositate sono quasi 13.000, il che significa che ogni cittadino fra è iscritto contemporaneamente in 4-5 liste diverse. I numeri complessivi dell'attesa sono comunque in calo rispetto al passato, quando si superavano i 3.000 pazienti. Gli esperti spiegano che la contrazione non dipende da un minor bisogno sul territorio, ma da un turnover più rapido. L'ingresso in struttura è ormai fortemente caratterizzato da una condizione di terminalità. La metà degli utenti vi trascorre meno di un anno, con una degenza media contratta soli 6 mesi, a causa di quadri clinici sempre più complessi. La rete sociosanitaria ha risposto negli ultimi 10 anni aumentando del 6% i posti letto contrattualizzati, ma la crescita non basta a coprire l'invecchiamento dei residenti. Per questo sono stati potenziati i servizi domiciliari e i centri diurni, intesi come filtri per posticipare l'ingresso in RSA. Resta la forte criticità dei ricoveri temporanei di sollievo, formule a totale carico dell'utente, circa 100 euro al giorno, della durata massima di 2 mesi, che subiscono picchi stagionali insostenibili in estate, in coincidenza con le ferie dei caregiver e delle badanti. Secondo quanto riportato dalle colonne dell'Eco di Bergamo, Edoardo Manzoni, presidente dell'Associazione San Giuseppe, che riunisce una trentina di RSA aerobiche di ispirazione cattolica, ha sottolineato l'evoluzione in atto nel settore. Il tema è sempre da affrontare pensando all'universo dei bisogni delle persone anziane e quindi all'affrancarsi sul territorio di servizi alternativi che aiutino le famiglie a trovare le risposte più adeguate. L'RSA è una delle risposte, ma non l'unica.
0: E restiamo a parlare di anziani, perché la Regione Lombardia ha messo in campo il geriatra di comunità. Vediamo di cosa si tratta.
4: La Regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nei pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
0: Apriamo una parentesi sportiva, ci colleghiamo con Matteo De Sanctis, perché oggi è una giornata speciale, perché si dà il via alla campagna abbonamenti dell'Atalanta. Eccoti qua, Matteo, della linea, buongiorno.
5: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sotto il sole davanti allo stadio di Bergamo, che è un po' un simbolo della ripartenza della stagione dell'Atalanta, che è già venuta, sta venendo in questi giorni a Zingonia da lunedì, con i test atletici a cui viene sottoposta la truppa agli ordini di Sarri, senza i giocatori che sono impegnati in questo momento, che sono rientrati dal mondiale, stanno usufruendo delle vacanze, a parte De Ketelaere, che è l'unico ancora in corsa con il Belgio ai quarti di finale. Oggi è una giornata importante per i tifosi dell'Atalanta, perché alle 17 verranno svelati sul sito internet dell'Atalanta, sui canali social nero-azzurri, tutti i dettagli della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026-2027. Sappiamo che la prelazione per i vecchi abbonati sarà aperta dal 10 al 15 di luglio, quindi da venerdì in avanti, per confermare il proprio posto allo stadio. Poi il 16 luglio sarà il giorno per cambiare eventualmente posto allo stadio, mentre il 17 giorno di fermo tecnico. Il 18 luglio sarà invece la data per l'apertura della vendita libera dei tagliandi e dei abbonamenti rimasti disponibili. Questo è quello che sappiamo. Scopriremo quindi alle 17 se sarà confermata anche quest'anno, come la scorsa stagione, la partita di Coppa Italia che viene casalinga, che di dicembre, che era stata aggiunta alle 19 partite dello scorso campionato. Vedremo se saranno aggiunte nuove tariffe per quelle che riguarda questa campagna abbonamenti 26-27. L'obiettivo è confermare i 15.200 abbonati dello scorso anno, che è un numero insomma che viene ritenuto congruo rispetto poi a quella che deve essere la vendita dei biglietti per ogni singola partita e i posti che vengono poi riservati per l'area hospitality di ogni gara. Quindi questi sono un po' i dettagli che emergeranno poi alle 17. Ripeto, un giorno importante, i tifosi oggi scoprono le modalità, i prezzi soprattutto rispetto alla scorsa stagione, e poi da venerdì ci sarà il via alla prelazione per i vecchi abbonati, che erano proprio 15.200, che è un po' il numero da raggiungere anche quest'anno. Per il momento è tutto, io ti restituisco la linea, Paola.
0: Grazie, grazie a Matteo De Sanctis, quindi i dettagli poi nel telegiornale di questa sera alle 19.30. Intanto torniamo ad occuparci della serie di blackout che continuano a esserci tra l'altro non soltanto in città ma anche in provincia. Noi siamo tornati nel cuore della città per raccogliere un po' l'amarezza dei commercianti.
3: Sono passate due settimane dal blackout che ha spento il centro di Bergamo, ma tra le attività commerciali l'aria resta rovente, non solo per il caldo che non dà tregua. A bocce fredde, con i frigoriferi tornati a ronzare, per commercianti e ristoratori è il momento dei bilanci reali.
6: In una stagione in cui ci sono 40 gradi, indipendentemente dalle persone che abbiamo dovuto informare per togliere le prenotazioni, che non sono state poche perché di venerdì sera,

0: con un paese quasi del terzo mondo.
1: Il copione ricalca fedelmente quello dello scorso anno. Anche l'estate passata la rete cittadina aveva ceduto e l'ente erogatore aveva inizialmente mostrato disponibilità a coprire i danni. Una promessa rivelatasi un miraggio burocratico. Dopo settimane passate a compilare moduli e a legare fatture, per gli esercenti era arrivata la beffa di una comunicazione formale che negava ogni risarcimento a causa dell'eccezionalità dell'evento.
2: Loro dicono che verremo risarciti attraverso la bolletta. Anche l'anno scorso avevano fatto anche una conferenza stampa, ma non è stato risarcito nulla.
3: Sorridere a confronto a quello che abbiamo perso noi. Bisogna avere dei rimborsi veri, unificarsi tutti, prendere chi di dovere, fare una bella letterina e chiedere un rimborso, perché non è che siamo stati solo via Pignolo, via Tasso, via 20 settembre, cioè è una cosa anche abbastanza importante.
1: Nessuno ci crede più. Gli annunci di imminenti interventi strutturali sulle cabine elettriche non bastano a rassicurare chi ogni mattina alza la serranda guardando il termometro con l'ansia.
2: Io ho la vetrina a vista e dopo mezz'ora diciamo che diventa quasi impraticabile.
0: Con questi sbalzi di temperatura, con questa interruzione salta tutto. Capisce che è ingestibile una cosa del genere.
4: A proposito del super caldo e del blackout, come fare una spesa e soprattutto conservare in maniera consona gli alimenti? Sentiamo.
1: I continui blackout estivi causati dal caldo record mettono a rischio la sicurezza dei cibi. In caso di interruzione elettrica, la proliferazione batterica e la produzione di tossine aumentano notevolmente la probabilità di disturbi gastrointestinali. Per evitarlo, la regola d'oro è non aprire il frigorifero, che mantiene il cibo sicuro per 4-6 ore, nel congelatore, che resiste dalle 24 alle 48 ore. Se lo stop termico supera le 2-4 ore, gli alimenti più a rischio sono carne, pollame, pesce, crudi o cotti, latticini, formaggi freschi, uova, prodotti a base di uova come la maionese artigianale e piatti pronti avanzati. Per salvaguardare la salute, le autorità suggeriscono alcune buone pratiche estive a partire dalla spesa. Acquistare per ultimi prodotti freschi e surgelati, trasportandoli tassativamente a casa in borse termiche. È fondamentale ridurre al minimo i tempi di viaggio e riporre subito i cibi in frigo, senza mai lasciarli a temperatura ambiente per più di un'ora. Infine, la corretta organizzazione dei ripiani è cruciale. Carne e pesce crudo vanno in basso, uova, latte, formaggi e cibi cotti al centro, yogurt e dolci in alto, mentre lo sportello deve ospitare solo bibite, burro e salse.
5: Il prodotto chiamiamo i piccoli frutti sottobosco, che quelli sono molto molto più deperibili e sensibili alle alte temperature. Quelli vanno tenuti in frigorifero, ma anche quelli non più di tanto. E ripeto, e allo stesso modo, mentre invece per quanto riguarda le verdure, assolutamente le verdure, sia foglia che anche le zucchine, con una minor precauzione per i pomodori, quelli assolutamente poi devono stare in frigorifero.
1: In caso di dubbi dopo un blackout prolungato, la raccomandazione è sempre quella di non consumare il cibo.
4: E ribadiamo questi consigli con Alberto Gelpi, tecnico di prevenzione del servizio igiene degli alimenti e nutrizione di ATS Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Paola. Sì, ribadiamo quello che avete già detto nel servizio. Quando c'è un'interruzione di corrente, la domanda che si devono porre tutti è se gli alimenti ivi contenuti possono essere ancora consumati. Abbiamo visto che i frigoriferi resistono, mantengono i cibi sicuri fino a 4-6 ore, mentre i congelatori arrivano anche a mantenere gli alimenti sicuri per 24-48 ore. Qualora chiaramente questa interruzione di corrente dovesse durare oltre 4-6 ore, gli alimenti deperibili conservati all'interno dei frigoriferi a una temperatura non adeguata possono portare alla proliferazione batterica e all'eventuale produzione di tossine da parte dei patogeni e quindi dei disturbi gastrointestinali. Gli alimenti a maggior rischio, come abbiamo visto nelle diapositive precedenti, sono la carne, il pollame, il pesce, sia crudi che cotti, i latticini e i formaggi freschi, le uova e prodotti a base di uova. Per esempio, è corretto l'esempio della maionese fatta in casa, ma anche il tiramisù fatto in casa che è un prodotto a base di uova.
4: Senta, bisogna fare una spesa intelligente soprattutto per quanto riguarda il periodo estivo, insomma cercare magari di fare spese non più di lungo termine,
6: esatto,
4: ma magari giornaliere, proprio per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.
6: Esatto, anche perché è importante, come abbiamo visto, mantenere le temperature anche durante il trasporto, e quando una persona dopo la spesa arriva a casa, gli alimenti devono essere subito depositati sia nel frigo che nel freezer.

0: Quindi la prima regola è organizzare bene la spesa e quindi acquistare per ultimi gli alimenti freschi e surgelati. Utilizzare le borse termiche per trasportare i surgelati e gli alimenti freschi, ridurre al minimo i tempi di trasporto e quindi di esposizione dell'alimento a temperature non adeguate ed organizzare correttamente il frigo. Abbiamo visto che gli alimenti come carne e pesce devono essere mantenuti nei ripiani bassi perché le temperature all'interno del frigo in basso si mantengono più fresche. A metà vanno messe le uova, latte, i formaggi e i latticini, mentre nei ripiani alti lo yogurt e i dolci. Una cosa che non è stata detta è che nello sportello vanno messe solo le bibite e il burro, assolutamente gli altri alimenti non vanno messi perché la temperatura dello sportello è molto più alta rispetto ai ripiani centrali.
1: Senta, per evitare di trovarsi davvero ad avere gli effetti di un cibo che non è ben conservato, sappiamo bene che purtroppo, ahimè, parliamo magari di semplici problemi gastrointestinali, ma purtroppo non sono rari, l'abbiamo visto, la cronaca ce lo insegna, che ci sono stati anche dei morti per utilizzo non adeguato della conservazione degli alimenti. Quindi quanto è importante e quanto ATS sul campo su questo allarme?
0: Sì, noi siamo molto rigorosi sulla verifica delle temperature presso gli operatori del settore alimentare che controlliamo, perché il mantenimento a temperatura adeguata degli alimenti è la prima regola per evitare poi l'eventuale produzione di tossine da parte di determinati patogeni e la proliferazione microbica.
1: Grazie.
0: Molto spesso se un alimento viene mantenuto a temperatura ambiente, la proliferazione batterica aumenta in maniera esponenziale e quindi potrebbe essere che nemmeno tramite la cottura l'alimento poi sia salubre.
1: Quindi, e nel caso di dubbio, meglio insomma.
0: Esatto, nel caso di dubbio.
1: È sempre un peccato buttare il cibo, ma in questo caso forse è prudente.
0: Bisogna applicare il semplice principio che se vediamo che un alimento ha un odore o comunque un aspetto sospetto, è meglio non mangiarlo.
1: Grazie ad Alberto Gelpi per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro. Le complesse e onerose operazioni di bonifica dei fondali del lago d'Iseo, in questi giorni si cercano ordigni inesplosi.
2: Sono in corso in questi giorni a Tavernola, in zona Corno, le indagini in acqua da parte dei sommozzatori specializzati della società Carmar Sub di Ancona per scongiurare sui fondali, anche sino a 50 metri di profondità, la presenza di ordigni inesplosi attraverso l'utilizzo di strumentazioni e attrezzature sofisticate. Un'attività propedeutica ad una seconda fase che porterà alla predisposizione entro fine anno di un progetto esecutivo definitivo del costo di 300.000 euro da parte di uno studio specializzato delle Marche, con definizione di un piano strategico di intervento per la rimozione di scarti industriali. Le analisi degli anni scorsi da parte dell'ARPA, infatti, avevano segnalato la presenza di due aree critiche, una di circa 400 metri quadrati e un'altra più piccola di circa 22 metri quadrati. I rifiuti che vennero gettati nel lago tra gli anni 60 e 70 sono composti da guarnizioni e scarti di lavorazione contenenti plastica, gomma e amianto.
3: In questi giorni e per tutta settimana, circa 10 giorni consecutivi, la ditta incaricata, Carmar Sub di Ancona, sta monitorando il fondale con strumentazione adeguata, con dei robottini e dei sub, per scongiurare che vi siano degli ordigni bellici. Naturalmente quando tutto sarà concluso e sarà data, direi, la relazione finale, potranno proseguire le successive fasi di progettazione definitiva esecutiva per, direi, la rimozione e lo smaltimento delle gomme industriali.
2: L'intero globale progetto finanziato da Regione Lombardia avrà un costo superiore ai 3 milioni di euro.
1: Un vero e proprio allarme coleottero giapponese, e c'è davvero il rischio di perdere le colture in Bergamasca.
4: È massima allerta nelle campagne bergamasche per l'invasione della pupilla japonica, il coleottero giapponese che nel 2026 ha raggiunto livelli record in tutto il nord Italia. L'infestazione sta provocando gravi danni al comparto agricolo provinciale, colpendo soprattutto vigneti, frutteti e piante ornamentali.
5: E già dall'anno scorso abbiamo riscontrato dei problemi evidenti legati alla presenza di questo insetto nel vigneto, ma quest'anno siamo appunto totalmente invasi, si sta mangiando qualsiasi cosa e siamo veramente preoccupati soprattutto per la vite.
6: La stagione scorsa è arrivato in maniera molto più consistente, ma più verso la fine dell'estate, quindi tramite le trappole come questa siamo riusciti ad andare a debellarlo. Quest'anno invece ce lo siamo ritrovati dai primissimi di giugno, anche quasi a fine maggio, e sta salendo tutte le colture.
4: In forte sofferenza ci sono in particolare le aziende biologiche prive di armi chimiche per arginare il parassita.
5: Essendo un'azienda biologica, quello che possiamo utilizzare sono sostanze naturali e limitate comunque, non hanno alcun effetto su questo genere di coleottero. Ormai siamo costretti la mattina presto e la sera tardi, quando loro sono un po' inattivi, diciamo, passiamo con un secchio con sapone molle e aceto, li raccogliamo a mano, ma è quasi uno spreco di tempo e manodopera.
6: Qui abbiamo questo attrattivo, questo è un profumo, è diciamo una saponetta, ha un profumo di un fiore che va a attirare le femmine perché sono attratte dal profumo del fiore le femmine, mentre i maschi vengono attratti tramite questa pastiglietta che va a rilasciare dei feromoni.
4: A favorire l'esplosione dell'insetto è stato il clima con temperature elevate e terreni umidi che hanno anticipato la comparsa degli adulti. I coleotteri si nutrono voracemente delle foglie, provocando una scheletrizzazione della chioma che compromette lo sviluppo e la produzione dei frutti.
6: Noi qui avevamo una stima di raccolta di circa 1,5-2 quintali di susine e non raccoglieremo niente.
4: La regione Lombardia ha intensificato i monitoraggi con reti di trappole e piani di intervento. Sul territorio i tecnici di Coldiretti Bergamo stanno collaborando con agricoltori ed enti pubblici per mappare i focolai. Data la rapidità di diffusione dell'insetto, l'applicazione tempestiva delle misure di prevenzione è fondamentale per salvare i raccolti.
1: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
7: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone insiste sul nostro territorio, anche sulla Lombardia questo giovedì tornerà a splendere il sole. Il clima sarà molto molto caldo, intenso e fastidioso in giornata con temperature massime elevate in diverse località, abbondantemente oltre i 35 gradi e si farà sentire anche nella notte all'alba. Uno sguardo a Bergamo, cieli sereni o poco nuvolosi questo giovedì, temperature massime elevate attorno ai 35-36 gradi nelle diverse zone, le temperature minime non saranno inferiori ai 25-26 gradi. Poi nella giornata di venerdì qualcosa torna a cambiare. In avvio di giornata il tempo sarà asciutto e ben assolato, ma in serata a partire dai settori montuosi si innescheranno rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità. Diamo uno sguardo ora alla tendenza nel corso dei prossimi giorni. Ebbene, un fine settimana con ancora un sabato variabile e instabile. Formazione di rovesci e temporali dal pomeriggio sera a partire dai settori montuosi gradualmente conquisterà anche le aree di pianura. Il caldo sarà in contenuta attenuazione. Da domenica tornerà a splendere il sole, ma avremo un ridimensionamento termico. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: E sabato Valbondione ci sarà l'appuntamento con l'apertura notturna delle cascate del Serio.
8: Dopo la prima stagionale del 13 giugno, cui hanno assistito sotto il sole oltre 2000 persone, la seconda delle 5 aperture delle cascate del fiume Serio nel territorio di Valbondione sarà l'unica e notturna, orario che renderà ancora più affascinante e suggestiva questa vera eccellenza ambientale dell'Alta Valle Seriana. L'aspetto logistico in quota sarà curato dalla Croce Blu di Gromo con alcuni suoi volontari che nei pressi dell'osservatorio florofaunistico di Maslana posizioneranno le torri faro che illumineranno il triplice salto di 315 15 metri della massa d'acqua liberata dalla diga del Barbellino, in programma per mezz'ora dalle 22 alle 22.30. La gestione dei parcheggi in paese sarà demandata all'Associazione Giovani. Non essendo previsto un servizio di bus navetta dai parcheggi fuori Valbondione, si consiglia di arrivare sul posto in anticipo per usufruire di un posto auto più vicino all'imbocco dei sentieri e di munirsi di una pila frontale per la salita e la discesa dal bosco, con camminate di circa un'ora e mezza. Tra gli eventi in programma in giornata, la possibilità al mattino di visitare gratuitamente la centrale dell'Enel della frazione Dossi, accompagnati da una guida dopo aver percorso la pista ciclabile e previa prenotazione all'ufficio turistico. Le cascate del Serio sono visibili anche da Lizzola, dai tre rifugi Mirtillo, Due Baite e Campel. Le prossime tre aperture, una al mese, saranno il 16 agosto, il 13 settembre e l'11 ottobre.
1: E siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie di averci seguito fin qui, a tra poco.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
11: Saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leff. 035-734979. Sabato orario continuato.
1: Radio Alta. Bergamo è in onda.
2: Spot, spot.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
3: Radio Alta. Alta Play.
4: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, pardon, merci.
5: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Torniamo ad Alzano, all'agriturismo, parla il titolare dell'agriturismo, parla delle ore di terrore e annuncia: ce ne andremo via da qui.
2: E ero sul divano che dormivo con le finestre aperte, sai, si cerca di non accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro. Ho cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte, e ovviamente ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma. E fortunatamente invece le bambine piccole di 3-6 anni erano in camera con la porta chiusa, fortunatamente non ho sentito nulla e non si sono svegliate. Perché veramente noi ci sta veramente disfando un po' questa situazione che è successa, la paura proprio. A un certo punto, a forza di pugni, di calci, mi hanno rotto le costole, gli ho detto: guarda, ci sono il cassettino, prendi i soldi dell'incasso del weekend che avevi depositato in banca lunedì, ma non sono, noi sappiamo che voi avete degli altri soldi, stavano andando in camera a prendere le altre due figlie, no, fermati. Sono dietro l'armadio, un po' di risparmi lì, sai, risparmi di 10 anni di lavoro, tieni via qualcosina, sai, per qualche colpo di vento che può venire. E alla fine hanno spaccato tutto, piedi di porco, coltelli in mano, pistola dietro, e cattivi, violenti, brutto. È durato un'ora circa, poi alla fine ci hanno chiuso nel bagno che loro sono scappati e abbiamo poi dovuto buttare giù la finestra dal balcone per far rumore e svegliare i nostri ospiti che erano qui. Un ragazzo svedese è salito e ci ha buttato giù la porta e fatto uscire, abbiamo chiamato poi i carabinieri.
3: E adesso come vivete?
2: Adesso viviamo che mia moglie non vuole più stare qui, quindi io devo trovare una sistemazione diversa. Ieri abbiamo dormito in un B&B, stanotte andiamo a dormire in un altro. Ci spostiamo un po', facciamo passare un po' questa paura e poi sicuramente non stiamo più qua, andremo da un'altra parte, ma non in Italia, via, cioè proprio via, qua non si può più stare. Purtroppo non siamo più, siamo carne da macello per questa gente qua, che sono incontrollabile.
1: È un 46enne il presunto responsabile del tentato furto risalente alla notte tra il 24 e il 25 di giugno all'Eloise Caffè di Via Camozzi a Bergamo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dagli agenti della squadra volante della polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Residente a Bergamo, ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato ed è stato segnalato alla divisione anticrimine per l'eventuale adozione di misure di prevenzione. Il tentato furto è soltanto uno dei numerosi episodi del genere che hanno interessato i locali del centro di Bergamo negli ultimi mesi e che stanno destando molta preoccupazione tra i commercianti. E proprio quest'oggi la sindaca di Bergamo Elena Carnevali insieme all'assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni si trova a Roma per incontrare il ministro Piantedosi, quindi avremo modo poi di aggiornarvi anche sull'esito di questo incontro. Cambiamo argomento, parliamo delle case di riposo. Quasi 3.000 anziani bergamaschi sono in lista d'attesa.
4: Per ogni 2 anziani ricoverati in una casa di riposo della Bergamasca c'è un altro in lista di attesa che aspetta di entrare. Il rapporto fotografa la forte pressione sulle RSA aerobiche, dove a fronte di circa 6.000 ospiti residenti si registra una lista di quasi 3.000 persone, 2.867 secondo l'ultimo monitoraggio di ATS. La caccia ad un posto letto costringe le famiglie a moltiplicare i tentativi. Le domande totali depositate sono quasi 13.000, il che significa che ogni cittadino fragile è scritto contemporaneamente in 4-5 liste diverse. I numeri complessivi dell'attesa sono comunque in calo rispetto al passato, quando si superavano i 3.000 pazienti. Gli esperti spiegano che la contrazione non dipende da un minor bisogno sul territorio, ma da un turnover più rapido. L'ingresso in struttura è ormai fortemente caratterizzato da una condizione di terminalità. La metà degli utenti vi trascorre meno di un anno, con una degenza media contratta a soli 6 mesi, a causa di quadri clinici sempre più complessi. La rete sociosanitaria ha risposto negli ultimi 10 anni aumentando del 6% i posti letto contrattualizzati, ma la crescita non basta a coprire l'invecchiamento dei residenti. Per questo sono stati potenziati i servizi domiciliari e i centri diurni, intesi come filtri per posticipare l'ingresso in RSA. Resta la forte criticità dei ricoveri temporanei di sollievo, formule a totale carico dell'utente, circa 100 euro al giorno, della durata massima di 2 mesi, che subiscono picchi stagionali insostenibili in estate, in coincidenza con le ferie dei caregiver e delle badanti. Secondo quanto riportato dalle colonne dell'Eco di Bergamo, Edoardo Manzoni, presidente dell'Associazione San Giuseppe, che riunisce una 30ina di RSA aerobiche di ispirazione cattolica, ha sottolineato l'evoluzione in atto nel settore. Il tema è sempre da affrontare pensando all'universo dei bisogni delle persone anziane e quindi all'affrancarsi sul territorio di servizi alternativi che aiutino le famiglie a trovare le risposte più adeguate. L'RSA è una delle risposte, ma non l'unica.
1: E restiamo a parlare di anziani perché la Regione Lombardia ha messo in campo il geriatra di comunità. Vediamo di cosa si tratta.
5: La Regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nel pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
1: Apriamo una parentesi sportiva, ci colleghiamo con Matteo De Sanctis perché oggi è una giornata speciale perché si dà il via alla campagna abbonamenti dell'Atalanta. Eccoti qua, Matteo, te la linea, buongiorno.
6: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te, a tutti i telespettatori. Sotto il sole davanti allo stadio di Bergamo, che è un po' un simbolo della ripartenza della stagione dell'Atalanta, che è già venuta, sta venendo in questi giorni a Zingonia da lunedì con i test atletici a cui viene sottoposta la truppa agli ordini di Sarri, senza i giocatori che sono impegnati in questo momento, che sono rientrati dal mondiale, stanno usufruendo delle vacanze, a parte De Ketelaere, che è l'unico ancora in corsa con il Belgio ai quarti di finale. Oggi è una giornata importante per i tifosi dell'Atalanta perché alle 17 verranno svelati sul sito internet dell'Atalanta, sui canali social nero-azzurri, tutti i dettagli della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026-2027. Sappiamo che la prelazione per i vecchi abbonati sarà aperta dal 10 al 15 di luglio, quindi da venerdì in avanti, per confermare il proprio posto allo stadio. Poi il 16 luglio sarà il giorno per cambiare eventualmente posto allo stadio, mentre il 17 giorno di fermo tecnico, il 18 luglio sarà invece la data per l'apertura della vendita libera dei tagliandi e dei abbonamenti rimasti disponibili. Questo è quello che sappiamo, scopriremo quindi alle 17 se sarà confermata anche quest'anno come la scorsa stagione la partita di Coppa Italia che viene casalinga, che di dicembre, che era stata aggiunta alle 19 partite dello scorso campionato. Vedremo se saranno aggiunte nuove tariffe per quelle che riguarda questa campagna abbonamenti 26-27. L'obiettivo è confermare i 15.200 abbonati dello scorso anno, che è un numero insomma che viene ritenuto congruo rispetto poi a quella che deve essere la vendita dei biglietti per ogni singola partita e i posti che vengono poi riservati per l'area hospitality di ogni gara. Quindi questi sono un po' i dettagli che emergeranno poi alle 17. Ripeto, un giorno importante, i tifosi oggi scoprono le modalità, i prezzi soprattutto rispetto alla scorsa stagione, e poi da venerdì ci sarà il via alla prelazione per i vecchi abbonati, che erano proprio 15.200, che è un po' il numero da raggiungere anche quest'anno.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto il buongiorno e il benvenuto al giornalista scrittore Cristiano Gatti, che non sta seguendo il Tour de France, da quanto vedo hai seguito il Giro d'Italia, il tuo amore per il ciclismo è riconosciuto, però sei anche un commentatore della nostra squadra che ha ripreso confidenza, se vogliamo, con il campo a partire da lunedì. Buongiorno Cristiano.
8: Ciao Fabrizio, ovviamente buongiorno caloroso a tutti.
7: Allora, ho detto che da lunedì si lavora, si suda in quel di Zingonio con questo rinnovato staff tecnico. Renato Pedretti in regia con Gianmarco Giammi Facchinetti e Riccardo Sanga ci fanno questo bel regalo, questo video molto intrigante che trovate all'interno del sito atalanta.it. C'è quasi poesia, se vogliamo, Cristiano. Tu sei uno scrittore riconosciuto, puoi descrivere tu questo contesto meraviglioso. Non si va più in montagna, non ci sono più i ritiri lontani da Bergamo, si lavora alle porte della città.
8: Ma guarda, Zingonia abbaglia ancora di più, perché dobbiamo dirlo, si vede anche dalle riprese del drone, è collocata come un'isola, un paradiso terrestre in mezzo a Capannonia, no? Come la chiamava Michele Serra, che sono le nostre zone produttive, ahimè che pagano qualcosa sul piano del paesaggio per tutti questi massicci insediamenti, diciamo, industriali. Zingonia lì appare invece come un resort 5 stelle superior, e ti credo che poi la preparazione, perché il problema è la temperatura, ma al di là di quello, da nessuna parte, in nessuna valle, in nessuna località in montagna ci sono le attrezzature, le comodità che ci sono in un centro come Zingonia, per cui è molto comprensibile che la società adesso cerchi anche di sfruttare al meglio. Si costruiscono questi luoghi che hanno tutto per far bene, per lavorare, per riprendere, anche per creare il primo affiatamento tra vecchi e nuovi e via. Per cui certo viene un po' meno l'aspetto romantico delle famose tradotte di tifosi che salgono nelle vallate e fanno il picnic, mettono i camper.
7: C'è romanticismo nelle tue parole, del tempo che fu, del tempo passato, quando si andava anche all'estero poi a seguire l'Atalanta, Cristiano. Mi senti?
8: Sì, io ricordo quando si andava per esempio in Val di Fassa, ma poi nell'ultima epoca, come si chiama, in Val di Fiemme, oppure recentemente gli esodi verso Rovetta, no?
7: Certo.
8: La gente.

0: supporto adeguato, e queste immagini stanno a testimoniare come poi l'investimento della famiglia Percassi dell'Atalanta sia veramente un po' invidiato da tutta Italia e non solo, cioè siamo al top in questo, come società anche, perché adesso l'argomento che vorrei trattare con te sono non solo gli investimenti a livello calcistico, ma a livello quasi di struttura dirigenziale, Giuntoli, Sarri, Sbravati, Pompilio, eccetera, eccetera. Adesso tu dici mancano i calciatori, però quando arriva Gaetano e quanto mi chiedono i tifosi, cosa ne pensi? Siamo al top a livello dirigenziale, adesso dobbiamo mettere in campo le pedine giuste.
1: Ah, di sicuro nessun calciatore potrebbe dire che a Bergamo non c'è tutto quello che serve per lavorare bene. Credo proprio che quella sarebbe l'ultima scusa che ormai possano prendere. Per quanto riguarda poi sì alla questione sostanziale che interessa davvero, è che finora l'Atalanta è impoverita, perché perdendo Palestra, perdendo Ederson, finora si è solo impoverita, si è arricchita a livello finanziario di molto, ma si è impoverita a livello tecnico. Resta inteso che siamo ancora in una fase, diciamo, iniziale del mercato, anche se io, ecco, tutta questa calma non la capisco tanto, perché continua a pensare come tanti allenatori che più si riesce ad avere dall'inizio del ritiro la rosa, l'ossatura vera, e meglio è. I colpi last minute vanno sempre bene, se aggiungono qualcosa, se sono buoni affari, ci mancherebbe, il mercato finisce a fine agosto, per cui c'è tutto il tempo. L'ideale sarebbe però avere, siccome l'Atalanta deve rifare davvero un po' una sua impalcatura, da questo punto di vista forse sì, è in ritardo, è un po' troppo attendista, o forse...
0: Però voglio dire, di grandi colpi, scusami se ti ho interrotto Cristiano, di grandi colpi nel calcio italiano non ne vedo, se escludiamo, se vogliamo...
1: Il Milan
0: con questo
1: Milan e Como,
0: Milan e Como. Milan poi e per Como. Il resto non lo so se l'espressione ti piace, ci cerca di fare le nozze con i fichi secchi, ecco, la Juventus
1: sicuro,
0: con alcuni nomi, tanto per citare una società molto seguita anche nella bergamasca, continua a posticipare la conclusione di tutti gli affari. Poi leggo l'Eco di Bergamo con Matteo Spini, spunta il nome di Mercado, il calciatore dello Slavia Praga, si parla addirittura di Federico Gatti dalla Juventus, di Rafa Martin, di Gudmundsson dalla Fiorentina, di Ricci, di Yashari. Leggete l'articolo, tutta una serie di ipotesi che vedo ti fanno un po' sorridere, o sbaglio?
1: No, questo è il meraviglioso gioco del mercato, è una cosa impagabile, l'idea di passare mezza estate a fare nomi, ipotesi, è una cosa bellissima, è meglio che giocare al Monopoli o al Mercante in Fiera, lo sappiamo, è una cosa che ci piace molto, ai tifosi piace moltissimo, ed è bello che ancora sopravviva qualcosa. Nell'era degli affari veri, che invece si fanno prima, si fanno altrove e così. Però al di là del gioco, forse una cosa che bisogna aggiungere quest'anno, lo dico per come elemento di riflessione, io non ho una verità in tasca, però forse l'Atalanta comincia un po' a pagare o quantomeno a realizzare cosa significhi essere fuori dalle grandi coppe. Paga un po' l'effetto conference, nel senso che tanti giocatori che prima sarebbero venuti stravolentieri con la prospettiva di giocare in Champions, adesso dobbiamo entrare nell'ordine di idee che non ci vengono. Per cui anche a parità di ingaggi offerti, tra se il giocatore buono si trova davanti l'offerta di una squadra che con la prospettiva di giocare in Champions e l'Atalanta, prima poteva scegliere l'Atalanta, adesso sceglie l'altra squadra, e questo complica il lavoro di chi deve fare certi affari, e i giocatori buoni adesso ci tengono tantissimo, non bastano i soldi, perché i soldi li offrono in tanti. Adesso è una questione anche di prospettive, e purtroppo l'Atalanta si è complicata la vita.

0: con quel brutto
1: non
0: campionato
1: è l'unica,
0: che
1: ecco, ma il comune mezzo gaudio, come si suol dire. C'è però chi sorride in questi giorni, perché l'altra sera sorridevi anche tu, devi essere onesto intellettualmente, caro Cristiano Gatti. Questa è la notizia che il buon Renato Pedretti ci sta mostrando. Il giorno più bello, lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, il giorno più bello della carriera, abbiamo fatto un grande match. Chi lo dice? Chi lo dice? Niente poco di meno che CDK, che mostra i muscoli e stende gli Stati Uniti. Non lo so, è un risultato che mi ha fatto molto piacere, però.
0: Sì, sì, l'altra sera ero doppiamente felice, ovviamente ho visto la partita. Io poi, se non lo sapete, a me piace molto CDK, come tanti sono anche molto arrabbiato con lui, perché avendo tutto del fenomeno non riesce, per via di un suo carattere timido o di una personalità poco accentuata, non lo so, non riesce sempre a esprimerli, lo sappiamo tutti, non sto dicendo una banalità, resta inteso che il giocatore di suo è grandioso. Io dopo Ilicic a livello tecnico lo considero il più dotato passato per Bergamo, peccato che sia ogni tanto spento, no? Proprio a livello di interruttore. L'altra sera due felicità, perché invece dopo un inizio di mondiale decisamente un po' timido, il CDK è venuto fuori, ha imposto anche a livello di personalità in una partita molto delicata, molto decisiva, il suo valore, e questo ha accresciuto ancora di più la felicità che in tanti nel mondo civile condividiamo, di aver buttato fuori gli americani, che sono lì l'espressione di un presidente impresentabile che ha fatto quella assoluta porcheria con Infantino, e adesso non la sto a ripetere, però ci resta la sorpresa, l'indignazione, non so come chiamarla, di fronte a un gesto che non era mai successo, di un despota che alza il telefono e ordina al suo zerbino di rimettere in campo.
1: Hai detto tutto, Cristiano, hai dipinto perfettamente.
0: Torno a CDK, senza farla lunga, per dire CDK ha fatto un partitone epico, anche per quello.
1: Ha segnato anche di testa, ha fatto il centravanti, che è un ruolo... Qualcuno, quando ha letto la formazione, ha detto ancora centravanti CDK, non ha le caratteristiche. Poi il calcio è bello, perché ti smentisce con i fatti a quelle che sono le considerazioni teoriche. Una bella doppietta proprio da centravanti vero, proprio da quello che vede la porta e al posto giusto al momento giusto.
0: Adesso io non faccio il bullo, che io sono uno di quelli che non lo vede, quindi lo ammetto, io sono uno di quelli che non lo vede tanto centravanti, mi sembra uno spreco. Per me CDK è un fantasista, è un 10, è anche sulla fascia va bene, ma persino sulla fascia è un po' uno spreco. Io lo vedo proprio nel centro del gioco d'attacco, che illumina gli altri e che poi di suo si inserisce, fa gol, perché è forte di piede, forte di testa, ma soprattutto un giocatore molto intelligente che fa giocare gli altri. Devo dire che però, come tutti i grandi giocatori, anche l'altra sera, anche da centravanti, ha fatto bene, ci ha zittiti.
1: Ecco, gol a Tarantino al mondiale 36 anni dopo Caniggia, questo è l'occhiello molto interessante, è il primo bis della storia per un giocatore a Tarantino, insomma, c'è questa coccarda che viene appesa al petto. Ogni polemica a questo punto viene chiusa. Cosa ti aspetti? Chi vincerà i mondiali? Dai, chiudiamo in bellezza. Non il Tour de France, ho detto, Cristiano Gatti, non il Tour de France.
0: Tour de France è troppo facile, non lo sto neanche a dire. No, il mondiale, poi lo sai che io sono poco mago Telma, con i pronostici sono negatissimo. Ti posso solo dire che a me, delle squadre che sono rimaste in corsa, piacciono molto alcune sorprese, come il Marocco, per esempio. Mi ha sorpreso, ho visto una gran bella squadra, soprattutto che i giocatori che corrono come dannati, io non so se correranno così fino alla fine, questo per dire. E poi niente, cosa ti devo dire, la Spagna, anche se ha avuto qualche problema lì, è sempre sempre una gran bella squadra, è sempre una gran bella squadra.
1: Di solito vince una squadra sola, tu me ne hai già fatte due, il Marocco e la Spagna. Allora, abbiamo ancora una manciata di secondi, Cristiano. Dai il tuo verdetto definitivo, poi ti veniamo a trovare in Puglia così almeno ti tiriamo le orecchie, va bene? Intanto ti ringrazio anticipatamente. Allora, pendiamo dalle tue labbra, coloro che stanno pranzando in questo momento. Fai il botto, dai. Dimmi.
0: Guarda, mi piacerebbe giocarmi un qualcosa di inaspettato, perché sennò è solito, è l'Argentina e bla bla bla.
1: Ci sono i marocchini, ho capito dove vuoi andare a parare. Vuoi...
0: No, la sparo grossa. E se fosse magari la volta che finalmente sti inglesi riescono a vincere qualcosa.
1: Ah, God save the Queen. Riccardo Sanga ha stappato una bottiglia a questa notizia. Buone vacanze, Cristiano. Ci rivediamo presto, spero. Grazie.
0: A tutti, un abbraccione, buona estate.
1: Grazie mille. Allora, avete sentito il pronostico di Cristiano Gatti? God save the Queen, England che ritorna campione del mondo. Ricordo la finale di Wembley contro la Germania. Grazie a tutti coloro che mi hanno seguito, a Renato Pedretti, a Gianmarco Giammi Facchinetti, appunto a Riccardo Sanga. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style. È tempo di grandi classici del rock. It's time of rock classics.
5: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande. It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

le hit degli anni 80. Ring, ring, 7 a.m. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.
3: Mami!

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo ad Alzano, all'agriturismo. Parla il titolare dell'agriturismo, parla delle ore di terrore e annuncia: ce ne andremo via da qui.
2: E ero sul divano che dormivo con le finestre aperte, sai, si cerca di non accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro, hanno cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte, e ovviamente io ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma. E fortunatamente invece le bambine piccole di 3-6 anni erano in camera con la porta chiusa, e fortunatamente non ho sentito nulla e non si sono svegliate, perché veramente noi ci sta veramente disfando un po' questa situazione che è successa, la paura proprio. E a un certo punto, a forza di pugni e di calci, mi hanno rotto le costole. Gli ho detto: guarda, ci sono nel cassettino, prendi i soldi dell'incasso del weekend che avevo depositato in banca lunedì, ma dove sono? Noi sappiamo che voi avete degli altri soldi. Stavano andando in camera a prendere le altre due figlie, no, fermati, sono dietro l'armadio, un po' di risparmi lì, sai, risparmi di 10 anni di lavoro, tieni via qualcosina, sai, per qualche colpo di vento che può venire. E alla fine hanno spaccato tutto, piedi di porco, coltelli in mano, pistola dietro, e cattivi, violenti, brutto. È durato un'ora circa, poi alla fine ci hanno chiuso nel bagno perché loro sono scappati, e abbiamo poi dovuto buttare giù la finestra dal balcone per far rumore e svegliare i nostri ospiti che erano qui. Un ragazzo svedese è salito e ci ha buttato giù la porta, è fatto uscire, abbiamo chiamato poi i carabinieri.
3: E adesso come vivete?
2: Adesso viviamo che mia moglie non vuole più stare qui, quindi io devo trovare una sistemazione diversa. Ieri abbiamo dormito in un B&B, stanotte andiamo a dormire in un altro. Ci spostiamo un po', facciamo passare un po' questa paura, e poi sicuramente non stiamo più qua, andremo da un'altra parte, ma non in Italia, via, cioè proprio via, qua non si può più stare. Purtroppo non siamo più, siamo carne da macello per questa gente qua, che sono incontrollabile.
1: È un 46enne il presunto responsabile del tentato furto risalente alla notte tra il 24 e il 25 di giugno all'Eloise Caffè di Via Camozzi a Bergamo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dagli agenti della squadra volante della polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Residente a Bergamo, ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato ed è stato segnalato alla divisione anticrimine per l'eventuale adozione di misure di prevenzione. Il tentato furto è soltanto uno dei numerosi episodi del genere che hanno interessato i locali del centro di Bergamo negli ultimi mesi e che stanno destando molta preoccupazione tra i commercianti. E proprio quest'oggi la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, insieme all'assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni, si trova a Roma per incontrare il ministro Piantedosi, quindi avremo modo poi di aggiornarvi anche sull'esito di questo incontro. Cambiamo argomento, parliamo delle case di riposo. Quasi 3.000 anziani bergamaschi sono in lista di attesa.
4: Per ogni 2 anziani ricoverati in una casa di riposo della Bergamasca c'è un altro in lista di attesa che aspetta di entrare. Il rapporto fotografa la forte pressione sulle RSA orobiche, dove a fronte di circa 6.000 ospiti residenti si registra una lista di quasi 3.000 persone, 2.867 secondo l'ultimo monitoraggio di ATS. La caccia ad un posto letto costringe le famiglie a moltiplicare i tentativi. Le domande totali depositate sono quasi 13.000, il che significa che ogni cittadino fra è scritto contemporaneamente in 4-5 liste diverse. I numeri complessivi dell'attesa sono comunque in calo rispetto al passato, quando si superavano i 3.000 pazienti. Gli esperti spiegano che la contrazione non dipende da un minor bisogno sul territorio, ma da un turnover più rapido. L'ingresso in struttura è ormai fortemente caratterizzato da una condizione di terminalità. La metà degli utenti vi trascorre meno di un anno, con una degenza media contratta a soli 6 mesi, a causa di quadri clinici sempre più complessi. La rete sociosanitaria ha risposto negli ultimi 10 anni aumentando del 6% i posti letto contrattualizzati, ma la crescita non basta a coprire l'invecchiamento dei residenti. Per questo sono stati potenziati i servizi domiciliari e i centri diurni, intesi come filtri per posticipare l'ingresso in RSA. Resta la forte criticità dei ricoveri temporanei di sollievo, formule a totale carico dell'utente, circa 100 euro al giorno, della durata massima di 2 mesi, che subiscono picchi stagionali insostenibili in estate, in coincidenza con le ferie dei caregiver e delle badanti. Secondo quanto riportato dalle colonne dell'Eco di Bergamo, Edoardo Manzoni, presidente dell'Associazione San Giuseppe, che riunisce una trentina di RSA aerobiche di ispirazione cattolica, ha sottolineato l'evoluzione in atto nel settore. Il tema è sempre da affrontare pensando all'universo dei bisogni delle persone anziane e quindi all'affrancarsi sul territorio di servizi alternativi che aiutino le famiglie a trovare le risposte più adeguate. L'RSA è una delle risposte, ma non l'unica.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
5: Radio Alta,
0: la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Franco Russi. Rotta la tregua, nel Persico le forze degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump ha confermato che la fine del cessate il fuoco nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. E sempre ad Ankara, con il segretario della NATO Rutte, Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra contro l'Iran. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. E infine ha detto: con la Spagna chiusi i rapporti commerciali è un caso senza speranza. Intanto ad Ankara la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La Presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il Presidente Trump sono cordiali. Ieri il Presidente americano aveva ribadito: mi piace ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto, un minibus e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna. Un attacco missilistico ha colpito un edificio a Kharkiv. Il bilancio delle vittime è di 2 morti. Veniamo in Italia. Max operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. In Italia inizia oggi la terza ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il sito milmeteo.it sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano, 39 in Puglia e Toscana. L'OMS avverte: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è

0: Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al

0: Sabato orario continuato.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo ad Alzano, all'agriturismo. Parla il titolare dell'agriturismo, parla delle ore di terrore e annuncia: ce ne andremo via da qui.
2: E ero sul divano che dormivo con le finestre aperte, sai, si cerca di non accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio cominciato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro, hanno cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte, e ovviamente ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma. E fortunatamente invece le bambine piccole di 3-6 anni erano in camera con la porta chiusa, e fortunatamente non ho sentito nulla e non si sono svegliate, perché veramente noi ci sta veramente disfando un po' questa situazione che è successa, la paura proprio. E a un certo punto, a forza di pugni e di calci, mi hanno rotto le costole. Gli ho detto: guarda, ci sono nel cassettino, prendi i soldi dell'incasso del weekend che avevo depositato in banca lunedì, ma dove sono? Noi sappiamo che voi avete degli altri soldi. Stavano andando in camera a prendere le altre due figlie, no, fermati, sono dietro l'armadio, un po' di risparmi lì, sai, risparmi di 10 anni di lavoro, tieni via qualcosina, sai, per qualche colpo di vento che può venire. E alla fine hanno spaccato tutto, piedi di porco, coltelli in mano, pistola dietro, e cattivi, violenti, brutto. È durato un'ora circa, poi alla fine ci hanno chiuso nel bagno perché loro sono scappati, e abbiamo poi dovuto buttare giù la finestra dal balcone per far rumore e svegliare i nostri ospiti che erano qui. Un ragazzo svedese è salito e ci ha buttato giù la porta, è fatto uscire, abbiamo chiamato poi i carabinieri.
3: E adesso come vivete?
2: Adesso viviamo che mia moglie non vuole più stare qui, quindi io devo trovare una sistemazione diversa. Ieri abbiamo dormito in un B&B, stanotte andiamo a dormire in un altro. Ci spostiamo un po', facciamo passare un po' questa paura, e poi sicuramente non stiamo più qua, andremo da un'altra parte, ma non in Italia, via, siamo proprio via, qua non si può più stare. Purtroppo non siamo più, siamo carne da macello per questa gente qua, che sono incontrollabile.
1: È un 46enne il presunto responsabile del tentato furto risalente alla notte tra il 24 e il 25 di giugno all'Eloise Caffè di Via Camozzi a Bergamo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dagli agenti della squadra volante della polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Residente a Bergamo, ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato ed è stato segnalato alla divisione anticrimine per l'eventuale adozione di misure di prevenzione. Il tentato furto è soltanto uno dei numerosi episodi del genere che hanno interessato i locali del centro di Bergamo negli ultimi mesi e che stanno destando molta preoccupazione tra i commercianti. E proprio quest'oggi la sindaca di Bergamo Elena Carnevali insieme all'assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni si trova a Roma per incontrare il ministro Piantedosi, quindi avremo modo poi di aggiornarvi anche sull'esito di questo incontro. Cambiamo argomento, parliamo delle case di riposo. Quasi 3.000 anziani bergamaschi sono in lista d'attesa.
4: Per ogni 2 anziani ricoverati in una casa di riposo della Bergamasca c'è un altro in lista di attesa che aspetta di entrare. Il rapporto fotografa la forte pressione sulle RSA aerobiche, dove a fronte di circa 6.000 ospiti residenti si registra una lista di quasi 3.000 persone, 2.867 secondo l'ultimo monitoraggio di ATS. La caccia ad un posto letto costringe le famiglie a moltiplicare i tentativi. Le domande totali depositate sono quasi 13.000, il che significa che ogni cittadino fragile è scritto contemporaneamente in 4-5 liste diverse. I numeri complessivi dell'attesa sono comunque in calo rispetto al passato, quando si superavano i 3.000 pazienti. Gli esperti spiegano che la contrazione non dipende da un minor bisogno sul territorio, ma da un turnover più rapido. L'ingresso in struttura è ormai fortemente caratterizzato da una condizione di terminalità. La metà degli utenti vi trascorre meno di un anno, con una degenza media contratta a soli 6 mesi, a causa di quadri clinici sempre più complessi. La rete sociosanitaria ha risposto negli ultimi 10 anni aumentando del 6% i posti letto contrattualizzati, ma la crescita non basta a coprire l'invecchiamento dei residenti. Per questo sono stati potenziati i servizi domiciliari e i centri diurni, intesi come filtri per posticipare l'ingresso in RSA. Resta la forte criticità dei ricoveri temporanei di sollievo, formule a totale carico dell'utente, circa 100 euro al giorno, della durata massima di 2 mesi, che subiscono picchi stagionali insostenibili in estate, in coincidenza con le ferie dei caregiver e delle badanti. Secondo quanto riportato dalle colonne dell'Eco di Bergamo, Edoardo Manzoni, presidente dell'Associazione San Giuseppe, che riunisce una 30ina di RSA aerobiche di ispirazione cattolica, ha sottolineato l'evoluzione in atto nel settore. Il tema è sempre da affrontare pensando all'universo dei bisogni delle persone anziane e quindi all'affrancarsi sul territorio di servizi alternativi che aiutino le famiglie a trovare le risposte più adeguate. L'RSA è una delle risposte, ma non l'unica.
1: E restiamo a parlare di anziani perché la Regione Lombardia ha messo in campo il geriatra di comunità. Vediamo di cosa si tratta.
5: La Regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nei pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Radio Alta, la musica grande.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi, ore d'angoscia in Germania per un attacco armato a una scuola in Baviera. Voleva fare una strage al liceo Welfen di Schongau, il sospettato fermato dalla polizia tedesca. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e le condizioni delle persone colpite non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena a nord delle Alpi, non distante da Monaco di Baviera. Sarebbe tuttora in corso una vasta operazione di polizia in tutta l'area. In Turchia si è concluso il vertice NATO svoltosi a Ankara. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza Atlantica. Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine. La premier italiana, Giorgia Meloni, ha tra l'altro dichiarato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. E ha aggiunto: se investiamo in difesa, i soldi restano in Italia. Due navi cisterna sono state colpite oggi nello stretto di Hormuz, lo riferisce la United Kingdom Maritime Trade Operations. La prima è stata colpita da un proiettile non identificato e si ritiene abbia riportato danni strutturali. Non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. La seconda imbarcazione è stata colpita da un drone di origine ignota e ha riportato lievi danni strutturali. Anche in questo secondo caso non si registrano vittime né impatti ambientali. Il cargo sta proseguendo la navigazione verso il porto di destinazione. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
4: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari

0: progetti.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Hot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ciao Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Ciao Tanghetti, affari perfetti.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Cambiamo argomento, parliamo delle case di riposo. Quasi 3.000 anziani bergamaschi sono in lista d'attesa.
3: Per ogni 2 anziani ricoverati in una casa di riposo della Bergamasca c'è un altro in lista di attesa che aspetta di entrare. Il rapporto fotografa la forte pressione sulle RSA aerobiche, dove a fronte di circa 6.000 ospiti residenti si registra una lista di quasi 3.000 persone, 2.867 secondo l'ultimo monitoraggio di ATS. La caccia ad un posto letto costringe le famiglie a moltiplicare i tentativi. Le domande totali depositate sono quasi 13.000, il che significa che ogni cittadino fragile è scritto contemporaneamente in 4-5 liste diverse. I numeri complessivi dell'attesa sono comunque in calo rispetto al passato, quando si superavano i 3.000 pazienti. Gli esperti spiegano che la contrazione non dipende da un minor bisogno sul territorio, ma da un turnover più rapido. L'ingresso in struttura è ormai fortemente caratterizzato da una condizione di terminalità. La metà degli utenti vi trascorre meno di un anno, con una degenza media contratta a soli 6 mesi, a causa di quadri clinici sempre più complessi. La rete sociosanitaria ha risposto negli ultimi 10 anni aumentando del 6% i posti letto contrattualizzati, ma la crescita non basta a coprire l'invecchiamento dei residenti. Per questo sono stati potenziati i servizi domiciliari e i centri diurni, intesi come filtri per posticipare l'ingresso in RSA. Resta la forte criticità dei ricoveri temporanei di sollievo, formule a totale carico dell'utente, circa 100 euro al giorno, della durata massima di 2 mesi, che subiscono picchi stagionali insostenibili in estate, in coincidenza con le ferie dei caregiver e delle badanti. Secondo quanto riportato dalle colonne dell'Eco di Bergamo, Edoardo Manzoni, presidente dell'Associazione San Giuseppe, che riunisce una trentina di RSA aerobiche di ispirazione cattolica, ha sottolineato l'evoluzione in atto nel settore. Il tema è sempre da affrontare pensando all'universo dei bisogni delle persone anziane e quindi all'affrancarsi sul territorio di servizi alternativi che aiutino le famiglie a trovare le risposte più adeguate. L'RSA è una delle risposte, ma non l'unica.
2: E restiamo a parlare di anziani, perché la Regione Lombardia ha messo in campo il geriatra di comunità. Vediamo di cosa si tratta.
4: La Regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nei pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
2: Apriamo una parentesi sportiva, ci colleghiamo con Matteo De Sanctis, perché oggi è una giornata speciale, perché si dà il via alla campagna abbonamenti dell'Atalanta. Eccoti qua, Matteo, te la linea, buongiorno.
5: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sotto il sole davanti allo stadio di Bergamo, campo simbolo della ripartenza della stagione dell'Atalanta, che è già venuta, sta venendo in questi giorni a Zingonia da lunedì con i test atletici a cui viene sottoposta la truppa agli ordini di Sarri, senza i giocatori che sono impegnati in questo momento, che sono rientrati dal mondiale, stanno usufruendo delle vacanze, a parte De Ketelaere, che è l'unico ancora in corsa con il Belgio ai quarti di finale. Oggi è una giornata importante per i tifosi dell'Atalanta, perché alle 17 verranno svelati sul sito internet dell'Atalanta, sui canali social nero-azzurri, tutti i dettagli della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026-2027. Sappiamo che la prelazione per i vecchi abbonati sarà aperta dal 10 al 15 di luglio, quindi da venerdì in avanti, per confermare il proprio posto allo stadio. Poi il 16 luglio sarà il giorno per cambiare eventualmente posto nel allo stadio, mentre il 17 è il giorno di fermo tecnico. Il 18 luglio sarà invece la data per l'apertura della vendita libera dei tagliandi e dei abbonamenti rimasti disponibili. Questo è quello che sappiamo. Scopriremo quindi alle 17 se sarà confermata anche quest'anno, come la scorsa stagione, la partita di Coppa Italia che viene casalinga, che di dicembre, che era stata aggiunta alle 19 partite dello scorso campionato. Vedremo se saranno aggiunte nuove tariffe per quelle che riguarda questa campagna abbonamenti 26-27. L'obiettivo è confermare i 15.200 abbonati dello scorso anno, che è un numero insomma che viene ritenuto congruo rispetto poi a quella che deve essere la vendita dei biglietti per ogni singola partita i posti che vengono poi riservati per l'area hospitality di ogni gara. Quindi questi sono un po' i dettagli che emergeranno poi alle 17. Ripeto, un giorno importante, i tifosi oggi scoprono le modalità, i prezzi soprattutto rispetto alla scorsa stagione, e poi da venerdì ci sarà il via alla prelazione per i vecchi abbonati, che erano proprio 15.200, che è un po' il numero da raggiungere anche quest'anno.
0: Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
6: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
8: What I am is what I am, you what you are.
9: Alta Play Yesterday.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
0: Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto il buongiorno e il benvenuto al giornalista scrittore Cristiano Gatti, che non sta seguendo il Tour de France, da quanto vedo hai seguito il Giro d'Italia, il tuo amore per il ciclismo è riconosciuto, però sei anche un commentatore della nostra squadra che ha ripreso confidenza, se vogliamo, con il campo a partire da lunedì. Buongiorno Cristiano.
7: Ciao Fabrizio, ovviamente buongiorno caloroso a tutti.
6: Allora, ho detto che da lunedì si lavora, si suda in quel di Zingonio con questo rinnovato staff tecnico. Renato Pedretti in regia con Gianmarco Giammi Facchinetti e Riccardo Sanga ci fanno questo bel regalo, questo video molto intrigante che trovate all'interno del sito atalanta.it. C'è quasi poesia, se vogliamo, Cristiano. Tu sei uno scrittore riconosciuto, puoi descrivere tu questo contesto meraviglioso? Non si va più in montagna, non ci sono più i ritiri lontani da Bergamo, si lavora alle porte della città.
7: Ma guarda, Zingonia abbaglia ancora di più perché, dobbiamo dirlo, si vede anche dalle riprese del drone, è collocata come un'isola, un paradiso terrestre in mezzo a Capannonia, no? Come la chiamava Michele Serra, che sono le nostre zone produttive, ahimè che pagano qualcosa sul piano del paesaggio per tutti questi massicci insediamenti, diciamo, industriali. E Zingonia è lì, appare invece come un resort 5 stelle superior, e ti credo che poi la preparazione, perché il problema è la temperatura, ma al di là di quello, da nessuna parte, in nessuna valle, in nessuna località in montagna ci sono le attrezzature, le comodità che ci sono in un centro come Zingonia, per cui è molto comprensibile che la società adesso cerchi anche di sfruttare al meglio. Si costruiscono questi luoghi che hanno tutto per far bene, per lavorare, per riprendere, anche per creare il primo affiatamento tra vecchi e nuovi e via. Per cui certo viene un po' meno l'aspetto romantico delle famose tradotte di tifosi che salgono nelle vallate e fanno il picnic, mettono i camper.
6: C'è romanticismo nelle tue parole, del tempo che fu, del tempo passato, quando si andava anche all'estero poi a seguire l'Atalanta, Cristiano. Mi senti?
7: Sì, io ricordo quando si andava per esempio in Val di Fassa, ma poi nell'ultima epoca, come si chiama, in Val di Fiemme, oppure recentemente gli esodi verso Rovetta, no? Per la,
6: certo.
7: E la gente saliva dalla città, i ragazzi lungo la pista ciclabile, le famiglie, e vabbè, comunque il calcio si è modernizzato in mille aspetti, diciamo che si è anche un po' spoetizzato in mille aspetti, questo mi sembra proprio l'ultimo.
6: Ecco, però quello che colpisce guardando questo video è il livello delle strutture. Cioè, l'ha spiegato anche bene Gianluca Besana all'interno di Corner. Ormai i calciatori sono portati a delle prestazioni fisiche quasi all'estremo, e bisogna avere anche poi un supporto adeguato. E queste immagini stanno a testimoniare come poi l'investimento della famiglia Percassi dell'Atalanta sia veramente un po' invidiato da tutta Italia e non solo, cioè siamo al top in questo, come società anche, perché adesso l'argomento che vorrei trattare con te sono non solo gli investimenti a livello calcistico, ma a livello quasi di struttura dirigenziale, Giuntoli, Sarri, Sbravati, Pompilio, eccetera, eccetera. Adesso tu dici mancano i calciatori, però quando arriva Gaetano e quanto mi chiedono i tifosi, cosa ne pensi? Siamo al top a livello dirigenziale, adesso dobbiamo mettere in campo le pedine giuste.
7: Ma di sicuro nessun calciatore potrebbe dire che a Bergamo non c'è tutto quello che serve per lavorare bene. Credo proprio che quella sarebbe l'ultima scusa che ormai possano prendere. Per quanto riguarda poi sì alla questione sostanziale che interessa davvero, è che finora l'Atalanta è impoverita, perché perdendo Palestre, perdendo Ederson, finora si è solo impoverita, si è arricchita a livello finanziario di molto, ma si è impoverita a livello tecnico. Resta inteso che siamo ancora in una fase, diciamo, iniziale del mercato, anche se io, ecco, tutta questa calma non la capisco tanto, perché continua a pensare, come tanti allenatori, che più si riesce ad avere dall'inizio del ritiro la rosa, l'ossatura vera, e meglio è. I colpi last minute vanno sempre bene, se aggiungono qualcosa, se sono buoni affari, ci mancherebbe, il mercato finisce a fine agosto, per cui c'è tutto il tempo. L'ideale sarebbe però avere, siccome l'Atalanta deve rifare davvero un po' una sua impalcatura, da questo punto di vista forse sì, è in ritardo, è un po' troppo attendista, o forse
6: però voglio dire di grandi colpi, scusami se ti ho interrotto Cristiano, di grandi colpi nel calcio italiano non ne vedo, se escludiamo, se vogliamo,
7: il Milan
6: con questo
7: Milan e Como.
6: Milan poi e per Como. Il resto non lo so se l'espressione ti piace, ci cerca di fare le nozze con i fichi secchi, ecco, la Juventus
7: sicuro,
6: con alcuni nomi, tanto per citare una società molto seguita anche nella bergamasca, continua a posticipare la conclusione di tutti gli affari. Poi leggo l'Eco di Bergamo con Matteo Spini, spunta il nome di Mercado, il calciatore dello Slavia Praga, si parla addirittura di Federico Gatti dalla Juventus, di Rafa Martin, di Gudmundsson dalla Fiorentina, di Ricci, di Yashari, leggete l'articolo, tutta una serie di ipotesi che vedo ti fanno un po' sorridere, o sbaglio?
7: No, questo è il meraviglioso gioco del mercato, è una cosa impagabile, l'idea di passare mezza estate a fare nomi, ipotesi, è una cosa bellissima, è meglio che giocare al Monopoli o al Mercante in Fiera, lo sappiamo, è una cosa che ci piace molto, ai tifosi piace moltissimo, ed è bello che ancora sopravviva qualcosa. Nell'era degli affari veri, che invece si fanno prima, si fanno altrove e così. Però al di là del gioco, forse una cosa che bisogna aggiungere quest'anno, lo dico per come elemento di riflessione, io non ho una verità in tasca, però forse l'Atalanta comincia un po' a pagare o quantomeno a realizzare cosa significhi essere fuori dalle grandi coppe. Paga un po' l'effetto conference, nel senso che tanti giocatori che prima sarebbero venuti stravolentieri con la prospettiva di giocare in Champions, adesso dobbiamo entrare nell'ordine di idee che non ci vengono. Per cui anche a parità di ingaggi offerti, tra se il giocatore buono si trova davanti l'offerta di una squadra che con la prospettiva di giocare in Champions e l'Atalanta, prima poteva scegliere l'Atalanta, adesso sceglie l'altra squadra. E questo complica il lavoro di chi deve fare certi affari. E i giocatori buoni adesso ci tengono tantissimo, non bastano i soldi, perché i soldi li offrono in tanti. Adesso è una questione anche di prospettive e purtroppo l'Atalanta si è complicata la vita con quel brutto
6: campionato. Non è l'unica, ecco, ma il comune mezzo gaudio, come si suol dire. C'è però chi sorride in questi giorni, perché l'altra sera sorridevi anche tu, devi essere onesto intellettualmente, caro Cristiano Gatti. Questa è la notizia che il buon Renato Pedretti ci sta mostrando. Il giorno più bello, lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, il giorno più bello della carriera, abbiamo fatto un grande match. Chi lo dice? Chi lo dice? Niente poco di meno che CDK, che mostra i muscoli e stende gli Stati Uniti. Non lo so, è un risultato che mi ha fatto molto piacere, però.
7: Sì, l'altra sera ero doppiamente felice, ovviamente ho visto la partita. Io poi sono, lo sapete, a me piace molto CDK. Come tanti sono anche molto arrabbiato con lui, perché avendo tutto del fenomeno non riesce, per via di un suo carattere timido o di una personalità poco accentuata, non lo so, non riesce sempre a esprimerli, lo sappiamo tutti, non sto dicendo una banalità. Resta inteso che il giocatore di suo è grandioso. E io, dopo Ilicic, a livello tecnico lo considero il più dotato passato per Bergamo. Peccato che sia ogni tanto spento, no? Proprio a livello di interruttore. L'altra sera due felicità, perché invece dopo un inizio di mondiale decisamente un po' timido, il CDK è venuto fuori, ha imposto anche a livello di personalità, in una partita molto delicata, molto decisiva, il suo valore, e questo ha accresciuto ancora di più la felicità che in tanti nel mondo civile condividiamo, di aver buttato fuori gli americani, che sono lì l'espressione di un presidente impresentabile che ha fatto quella assoluta porcheria con Infantino, e adesso non la sto a ripetere, però ci resta la sorpresa, l'indignazione, non so come chiamarla, di fronte a un gesto che non era mai successo, di un despota che alza il telefono e ordina al suo zerbino di rimettere in campo.
6: Hai detto tutto, Cristiano, hai dipinto perfettamente.
7: Torno a CDK, senza farla lunga, per dire CDK ha fatto un partitone epico, anche per quello.
6: Ha segnato anche di testa, ha fatto il centravanti, che è un ruolo, qualcuno quando ha letto la formazione ha detto ancora centravanti CDK. Non ne ha le caratteristiche. Poi il calcio è bello, perché ti smentisce con i fatti a quelle che sono le considerazioni teoriche. Una bella doppietta proprio da centravanti vero, proprio da quello che vede la porta e al posto giusto al momento giusto.
7: Adesso io non faccio il bullo, che io sono uno di quelli che non lo vede, quindi lo ammetto, io sono uno di quelli che non lo vede tanto centravanti, mi sembra uno spreco. Per me CDK è un fantasista, è un 10, è anche sulla fascia va bene, ma persino sulla fascia è un po' uno spreco. Io lo vedo proprio nel centro del gioco d'attacco, che illumina gli altri e che poi di suo si inserisce, fa gol, perché è forte di piede, forte di testa, ma soprattutto un giocatore molto intelligente che fa giocare gli altri. Devo dire che però, come tutti i grandi giocatori, anche l'altra sera, anche da centravanti, ha fatto bene e ci ha zittiti.
6: Ecco, gol atalantino al mondiale 36 anni dopo Caniggia, questo è l'occhiello molto interessante, è il primo bis della storia per un giocatore atalantino, insomma, c'è questa coccarda che viene appesa al petto. Ogni polemica a questo punto viene chiusa. Cosa ti aspetti? Chi vincerà i mondiali? Dai, chiudiamo in bellezza. Non il Tour de France, ho detto, Cristiano Gatti, non il Tour de France.
7: Tour de France è troppo facile, non lo sto neanche a dire. No, il mondiale poi lo sai che io sono poco mago Telma, con i pronostici sono negatissimo. Ti posso solo dire che a me delle squadre che sono rimaste in corsa piacciono molto alcune sorprese come il Marocco, per esempio, mi ha sorpreso, ho visto una gran bella squadra, soprattutto che giocatori che corrono come dannati, io non so se correranno così fino alla fine, questo per dire. E poi niente, cosa ti devo dire, la Spagna, anche se ha avuto qualche problema lì, è sempre una gran bella squadra.
6: Di solito vince una squadra sola, tu me ne hai già fatte due, il Marocco e la Spagna. Allora, abbiamo ancora una manciata di secondi, Cristiano, dai il tuo verdetto definitivo, poi ti veniamo a trovare in Puglia così almeno ti tiriamo le orecchie, va bene? Intanto ti ringrazio anticipatamente. Allora, pendiamo dalle tue labbra, coloro che stanno pranzando in questo momento, fai il botto, dai. Dimmi.
7: Guarda, mi piacerebbe giocarmi un qualcosa di inaspettato, perché sennò è solito, è l'Argentina, bla bla bla.
6: Ci sono i marocchini, ho capito dire... dove vuoi andare a parare.
7: No,
6: vuoi...
7: no, la sparo grossa. E se fosse magari la volta che finalmente sti inglesi riescono a vincere qualcosa.
6: Ah, God save the Queen. Riccardo Sanga ha stampato una bottiglia a questa notizia. Buone vacanze, Cristiano, ci rivediamo presto, spero. Grazie.
7: A tutti, un abbraccione, buona estate.
6: Grazie mille. Allora, avete sentito il pronostico di Cristiano Gatti? God save the Queen, England che ritorna campione del mondo. Ricordo la finale di Wembley contro la Germania. Grazie a tutti coloro che mi hanno seguito, a Renato Pedretti, a Gianmarco Giammi Facchinetti, appunto a Riccardo Sanga. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Alta Play Today. I successi

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Il viaggio negli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Radio Alta.
2: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Torniamo ad Alzano, all'agriturismo. Parla il titolare dell'agriturismo, parla delle ore di terrore e annuncia: ce ne andremo via da qui.
4: E ero sul divano che dormivo, con le finestre aperte, sai, si cerca di non accendere il condizionamento almeno la sera, e sono stato svegliato da queste tre sagome nere e mi hanno proprio iniziato a prendere a pugni. Poi mia moglie si è svegliata, mia figlia più grande anche, e hanno bloccato anche loro. Ho cominciato a chiederci soldi, a chiederci dove erano i soldi, dove era la cassaforte, e ovviamente io ho cercato un pochettino di reagire, di tenere paura per le mie donne, insomma. E fortunatamente invece le bambine piccole di 3-6 anni erano in camera con la porta chiusa, fortunatamente non ha sentito nulla e non si sono svegliate, perché veramente noi ci sta veramente disfando un po' questa situazione che è successa, la paura proprio. A un certo punto, a forza di pugni, di calci, mi hanno rotto le costole, gli ho detto: guarda, ci sono nel cassettino, prendi i soldi dell'incasso del weekend che avevo depositato in banca lunedì. Ma non sono, noi sappiamo che voi avete degli altri soldi. Stavano andando in camera a prendere le altre due figlie, no? Fermati, sono dietro l'armadio, un po' di risparmi lì, sai, risparmi di 10 anni di lavoro, tieni via qualcosina, sai, per qualche colpo di vento che può venire. E alla fine hanno spaccato tutto, piedi di porco, coltelli in mano, pistola dietro, e cattivi, violenti, brutto. È durato un'ora circa. Poi alla fine ci hanno chiuso nel bagno, che loro sono scappati, e poi ho dovuto buttare giù la finestra dal balcone per far rumore e svegliare i nostri ospiti, che erano qui. Un ragazzo svedese è salito e ci ha buttato sulla porta e si è fatto uscire, mi ha chiamato poi i carabinieri.
5: E adesso come vivete?
4: Adesso viviamo che mia moglie non vuole più stare qui, quindi io devo trovare una sistemazione diversa. Ieri abbiamo dormito in un B&B, stanotte andiamo a dormire in un altro. Ci spostiamo un po', facciamo passare un po' questa paura e poi sicuramente non stiamo più qua, andremo da un'altra parte, ma non in Italia, via, siamo proprio via, qua non si può più stare. E purtroppo non siamo più, siamo carne da macello per questa gente qua, che sono incontrollabile.
3: È un 46enne il presunto responsabile del tentato furto risalente alla notte tra il 24 e il 25 di giugno all'Eloise Caffè di Via Camozzi a Bergamo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato dagli agenti della squadra volante della polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Residente a Bergamo, ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato ed è stato segnalato alla divisione anticrimine per l'eventuale adozione di misure di prevenzione. Il tentato furto è soltanto uno dei numerosi episodi del genere che hanno interessato i locali del centro di Bergamo negli ultimi mesi, che stanno destando molta preoccupazione tra i commercianti. E proprio quest'oggi la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, insieme all'assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni, si trova a Roma per incontrare il ministro Piantedosi, quindi avremo modo poi di aggiornarvi anche sull'esito di questo incontro. Cambiamo argomento, parliamo delle case di riposo. Quasi 3.000 anziani bergamaschi sono in lista d'attesa.
6: Per ogni 2 anziani ricoverati in una casa di riposo della Bergamasca c'è un altro in lista di attesa che aspetta di entrare. Il rapporto fotografa la forte pressione sulle RSA aerobiche, dove a fronte di circa 6.000 ospiti residenti si registra una lista di quasi 3.000 persone, 2.867 secondo l'ultimo monitoraggio di ATS. La caccia ad un posto letto costringe le famiglie a moltiplicare i tentativi. Le domande totali depositate sono quasi 13.000, il che significa che ogni cittadino fra è iscritto contemporaneamente in 4-5 liste diverse. I numeri complessivi dell'attesa sono comunque in calo rispetto al passato, quando si superavano i 3.000 pazienti. Gli esperti spiegano che la contrazione non dipende da un minor bisogno sul territorio, ma da un turnover più rapido. L'ingresso in struttura è ormai fortemente caratterizzato da una condizione di terminalità. La metà degli utenti vi trascorre meno di un anno, con una degenza media contratta a soli 6 mesi, a causa di quadri clinici sempre più complessi. La rete sociosanitaria ha risposto negli ultimi 10 anni aumentando del 6% i posti letto contrattualizzati, ma la crescita non basta a coprire l'invecchiamento dei residenti. Per questo sono stati potenziati i servizi domiciliari e i centri diurni, intesi come filtri per posticipare l'ingresso in RSA. Resta la forte criticità dei ricoveri temporanei di sollievo, formule a totale carico dell'utente, circa 100 euro al giorno, della durata massima di 2 mesi, che subiscono picchi stagionali insostenibili in estate, in coincidenza con le ferie dei caregiver e delle badanti. Secondo quanto riportato dalle colonne dell'Eco di Bergamo, Edoardo Manzoni, presidente dell'Associazione San Giuseppe, che riunisce una trentina di RSA aerobiche di ispirazione cattolica, ha sottolineato l'evoluzione in atto nel settore. Il tema è sempre da affrontare pensando all'universo dei bisogni delle persone anziane e quindi all'affrancarsi sul territorio di servizi alternativi che aiutino le famiglie a trovare le risposte più adeguate. L'RSA è una delle risposte, ma non l'unica.
3: E restiamo a parlare di anziani, perché la Regione Lombardia ha messo in campo il geriatra di comunità. Vediamo di cosa si tratta.
7: La Regione si prepara a creare il geriatra di comunità. Una mozione in questo senso è stata approvata all'unanimità nella seduta al Pirellone. Il testo proposto da Paola Bulbarelli di Fratelli d'Italia e da Davide Casati del Partito Democratico propone la creazione di una figura che segua situazioni di fragilità e favorisca la permanenza degli anziani nelle proprie abitazioni, garantendo un'assistenza multidimensionale e continuativa. Nel pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati agli over 65 con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri e garantire un'assistenza più adeguata alle persone anziane. Previsti infine anche percorsi sperimentali nelle case di comunità e negli ospedali. Il geriatra di comunità sarà in grado di supportare i medici di famiglia nel seguire i nostri nonni, creando anche percorsi personalizzati di cura. La sperimentazione sarà seguita da un gruppo di lavoro regionale che aiuterà l'assessorato alla sanità nell'attuare e nel valutare i risultati di questa nuova figura.
3: Apriamo una parentesi sportiva, ci colleghiamo con Matteo De Sanctis, perché oggi è una giornata speciale, perché si dà il via alla campagna abbonamenti dell'Atalanta. Eccoti qua, Matteo, te la linea, buongiorno.
8: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sotto il sole davanti allo stadio di Bergamo, che è un po' un simbolo della ripartenza della stagione dell'Atalanta, che è già venuta, sta venendo in questi giorni a Zingonia da lunedì, con i test atletici a cui viene sottoposta la truppa agli ordini di Sarri, senza i giocatori che sono impegnati in questo momento, che sono rientrati dal mondiale, stanno usufruendo delle vacanze, a parte De Ketelaere, che è l'unico ancora in corsa con il Belgio ai quarti di finale. Oggi è una giornata importante per i tifosi dell'Atalanta, perché alle 17 verranno svelati sul sito internet dell'Atalanta, sui canali social nero-azzurri, tutti i dettagli della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026-2027. Sappiamo che la prelazione per i vecchi abbonati sarà aperta dal 10 al 15 di luglio, quindi da venerdì in avanti, per confermare il proprio posto allo stadio. Poi il 16 luglio sarà il giorno per cambiare eventualmente posto allo stadio, mentre il 17 giorno di fermo tecnico. Il 18 luglio sarà invece la data per l'apertura della vendita libera dei tagliandi e dei abbonamenti rimasti disponibili. Questo è quello che sappiamo. Scopriremo quindi alle 17 se sarà confermata anche quest'anno, come la scorsa stagione, la partita di Coppa Italia che viene casalinga, che di dicembre, che era stata aggiunta alle 19 partite dello scorso campionato. Vedremo se saranno aggiunte nuove tariffe per quelle che riguarda questa campagna abbonamenti 26-27. L'obiettivo è confermare i 15.200 abbonati dello scorso anno, che è un numero insomma che viene ritenuto congruo rispetto poi a quella che deve essere la vendita dei biglietti per ogni singola partita e i posti che vengono poi riservati per l'area hospitality di ogni gara. Quindi questi sono un po' i dettagli che emergeranno poi alle 17. Ripeto, un giorno importante, i tifosi oggi scoprono le modalità, dei prezzi soprattutto rispetto alla scorsa stagione, e poi da venerdì ci sarà il via alla prelazione per i vecchi abbonati, che erano proprio 15.200, che è un po' il numero da raggiungere anche quest'anno.
3: Torniamo ad occuparci della serie di blackout che continuano a esserci, tra l'altro, non soltanto in città ma anche in provincia. Noi siamo tornati nel cuore della città per raccogliere un po' l'amarezza dei commercianti.
6: Sono passate 2 settimane dal blackout che ha spento il centro di Bergamo, ma tra le attività commerciali l'aria resta rovente, non solo per il caldo che non dà tregua. A bocce fredde, con i frigoriferi tornati a ronzare, per commercianti e ristoratori è il momento dei bilanci reali.
9: In una stagione in cui ci sono 40 gradi, indipendentemente dalle persone che abbiamo dovuto informare per togliere le prenotazioni, che non sono state poche perché di venerdì sera, in più tutta la roba che avevamo nei freezer, perché non resistono a queste temperature.
6: Il conto è pesante, incassi persi nel momento clou della giornata e tonnellate di alimenti finiti nei cassonetti. Eppure a fare più male la totale sfiducia verso le rassicurazioni arrivate dall'alto.
10: Chiaramente sì, c'è l'aspetto economico, ma trattati così, senza avere un riferimento, senza niente. Siamo nel 2026, siamo una città che è stata anche capitale della cultura. Abbiamo un incremento sempre maggiore di turismo, di gente. E invece ci comportiamo come un paese quasi del terzo mondo.
6: Il copione ricalca fedelmente quello dello scorso anno. Anche l'estate passata la rete cittadina aveva ceduto e l'ente erogatore aveva inizialmente mostrato disponibilità a coprire i danni. Una promessa rivelatasi un miraggio burocratico. Dopo settimane passate a compilare moduli e allegare fatture, per gli esercenti era arrivata la beffa di una comunicazione formale che negava ogni risarcimento a causa dell'eccezionalità dell'evento.
11: Loro dicono che verremo risarciti attraverso la bolletta. Anche l'anno scorso avevano fatto anche una conferenza stampa, ma non è stato risarcito nulla.
9: Sorridere confronto a quello che abbiamo perso noi. Bisogna avere dei rimborsi veri, unificarsi tutti, prendere chi di dovere, fare una bella letterina e chiedere un rimborso, perché non è che siamo stati solo via Pignolo, via Tasso, via 20 settembre, cioè una cosa anche abbastanza importante.
6: Nessuno ci crede più. Gli annunci di imminenti interventi strutturali sulle cabine elettriche non bastano a rassicurare chi ogni mattina alza la serranda guardando il termometro con l'ansia.
11: Io ho la vetrina a vista e dopo mezz'ora diciamo che diventa quasi impraticabile.
10: Con questi sbalzi di temperatura, con questa interruzione salta tutto, capisce che è ingestibile una cosa del genere.
3: A proposito del super caldo e del blackout, come fare una spesa e soprattutto conservare in maniera consona gli alimenti? Sentiamo.
6: I continui blackout estivi causati dal caldo record mettono a rischio la sicurezza dei cibi. In caso di interruzione elettrica, la proliferazione batterica e la produzione di tossine aumentano notevolmente la probabilità di disturbi gastrointestinali. Per evitarlo, la regola d'oro è non aprire il frigorifero, che mantiene il cibo sicuro per 4-6 ore, nel congelatore, che resiste dalle 24 alle 48 ore. Se lo stop termico supera le 2-4 ore, gli alimenti più a rischio sono carne, pollame, pesce, crudi o cotti, latticini, formaggi freschi, uova, prodotti a base di uova come la maionese artigianale e piatti pronti avanzati. Per salvaguardare la salute, le autorità suggeriscono alcune buone pratiche estive a partire dalla spesa. Acquistare per ultimi prodotti freschi e surgelati, trasportandoli tassativamente a casa in borse termiche. È fondamentale ridurre al minimo i tempi di viaggio e riporre subito i cibi in frigo, senza mai lasciarli a temperatura ambiente per più di un'ora. Infine, la corretta organizzazione dei ripiani è cruciale. Carne e pesce crudo vanno in basso, uova, latte, formaggi e cibi cotti al centro, yogurt e dolci in alto, mentre lo sportello deve ospitare solo bibite, burro e salse.
12: Il prodotto chiamiamo i piccoli frutti sottobosco, che quelli sono molto molto più deperibili e sensibili alle alte temperature. Quelli vanno tenuti in frigorifero, ma anche quelli non più di tanto. E ripeto, e allo stesso modo, per quanto riguarda le verdure, assolutamente le verdure, sia foglia che anche le zucchine, con una minor precauzione per i pomodori, quelli assolutamente poi devono stare in frigorifero.
6: In caso di dubbi dopo un blackout prolungato, la raccomandazione è sempre quella di non consumare il cibo.
3: un vero e proprio allarme coleottero giapponese e c'è davvero il rischio di perdere le colture in Bergamasca.
6: È massima allerta nelle campagne bergamasche per l'invasione della pupilla japonica, il coleottero giapponese che nel 2026 ha raggiunto livelli record in tutto il nord Italia. L'infestazione sta provocando gravi danni al comparto agricolo provinciale, colpendo soprattutto vigneti, frutteti e piante ornamentali.
13: E già dall'anno scorso abbiamo riscontrato dei problemi evidenti legati alla presenza di questo insetto nel vigneto, ma quest'anno siamo appunto totalmente invasi. Si sta mangiando qualsiasi cosa e siamo veramente preoccupati soprattutto per la vite.
14: La stagione scorsa è arrivato in maniera molto più consistente, ma più verso la fine dell'estate, quindi tramite le trappole come questa siamo riusciti ad andare a debellarlo. Quest'anno invece ce lo siamo ritrovati dai primissimi di giugno, anche quasi a fine maggio, e sta salendo tutte le colture.
6: In forte sofferenza ci sono in particolare le aziende biologiche prive di armi chimiche per arginare il parassita.
13: Essendo un'azienda biologica, quello che possiamo utilizzare sono sostanze naturali e limitate comunque, non hanno alcun effetto su questo genere di coleottero. Ormai siamo costretti la mattina presto e la sera tardi, quando loro sono un po' inattivi, diciamo, passiamo con un secchio con sapone molle e aceto, li raccogliamo a mano, ma è quasi uno spreco di tempo e manodopera.
14: Qui abbiamo questo attrattivo, questo è un profumo, è diciamo una saponetta, ha un profumo di un fiore che va a attirare le femmine perché sono attratte dal profumo del fiore le femmine, mentre i maschi vengono attratti tramite questa pastiglietta che va a rilasciare dei feromoni.
6: A favorire l'esplosione dell'insetto è stato il clima con temperature elevate e terreni umidi che hanno anticipato la comparsa degli adulti. I coleotteri si nutrono voracemente delle foglie, provocando una scheletrizzazione della chioma che compromette lo sviluppo e la produzione dei frutti.
14: Noi qui avevamo una stima di raccolta di circa 1,5-2 quintali di susine e non raccoglieremo niente.
6: La regione Lombardia ha intensificato i monitoraggi con reti di trappole e piani di intervento. Sul territorio i tecnici di Coldiretti Bergamo stanno collaborando con agricoltori ed enti pubblici per mappare i focolai. Data la rapidità di diffusione dell'insetto, l'applicazione tempestiva delle misure di prevenzione è fondamentale per salvare i raccolti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
15: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
16: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica.

0: ok. La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alfa. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.